In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.